tormina. Danna cussa digna con una sagna comina. Pille tormina. Dacu tormina. Dacu nanna daia donna daia mamadino. A pantera. Dacu tormina. Dacu nanna daia na cintura di menina. Eeeh.